0: mela mano mi agiso mela
1: mela mano mi agiso mela
0: mela mano mi agiso mela
1: mela mano mi agiso
0: mela waro kanale
1: mela
0: waro manale
1: mela
0: amore si resione.

0: Radio, your Make Sense Radio, making all touch your dial. Continue, please.
1: Mela la no me quiso mera, mela no me quiso mera. Baro canale, mela. Abare manale, mela. Amor en silencio, mela, mela
2: no me quiso mera.

Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi

0: Melama no yogi so
1: mela.
0: Melama no yogi so
1: mela. Mela no yogi so
0: mela. Waro kanale.
1: Mela.
0: Warimanale.
1: Mela.
0: Amore si resione.

0: Mela me no mio giso mela.
1: Mela no mio giso mela.
0: Mela me no mio giso mela.
1: Mela no mio giso mela.
0: Varo canale.
1: Mela.
0: Varo manale.
1: Mela.
0: Amore si resione.

0: Suspense Radio, making not touch your dial. Continue the bliss.
1: Mela la no meki so mera, mela no meki so mera. Baro kanale, mela. Abari manale, mela. Amore si rasiole mera, mela la no meki so mera.

Melano, Yogi, so, Melano, Yogi, so, Melano, Yogi, so, Melano, Yogi, so, Melano, Yogi, so, Melano, Yogi, so, Melano, Yogi, so, Melano, Yogi, so, Melano, Yogi, so, Melano, Yogi, so, Melano, Yogi, so, Melano, Yogi, so, Melano, Yogi, so, Melano, Yogi, so, Melano, Yogi, so, Melano, Yogi, so, Melano, Yogi, so, Melano, Yogi, so, Melano, Yogi, so, Melano, Yogi, so, Melano, Yogi, so, Melano, Yogi, so, Melano, Yogi, so, Melano, Yogi, so, Melano, Yogi, so, Melano, Yogi, so, Melano, Yogi, so, Melano, Yogi, so, Melano, Yogi, so, Melano, Yogi, so, Melano, Yogi, so, Melano, Yogi, so, Melano, Yogi, so, Melano, Yogi, so, Melano,